Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: cristal.
1: On continue avec Gigi D'Alessio qui vous interprète Vita.
2: A dare un'emozione con insolite parole, provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno